ahora nos, tu querido, tu vengare. Tastra, che ora nos, tu querido, tu vengare.

0: Mawalo malava noa tele noa. Poka la mea Larry au stadi. Talo fa Larry.
1: Malo saifua. Good morning.
0: Malo.
1: Talo fa te fo ile au fa fongale. Atato au fa rung longo ni tae au malo o amai.
0: E olo manu yela fa fitai. O amai ala sunga na atunu malu lu o to yai au stadi. Ia
1: manu ia fa fitai vela ya au stadi al teimil nei.
0: Oi.
1: Ia wa matafo ina au stadi al tulanga